0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Domenico Modugno, Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fior blu, vo fa signor Nel, non sa scuola pure tu.

0: Carbonato, Borotal che semelino, Cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un mezzo di trevino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Luciano Taglioli. Ha già perduto su onna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Maria Paris. L'addio.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Nazionale, scapricciatiella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mirna Doris. A città e pulisce nella.

mo te porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro.
2: O Marenariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

sete la paiola e a dopo va qua. Rabbè, musica.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Eugenio Bennato, pizzica minore.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Pietro Bucchi, Tu si l'amor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michele Cimato Michel, Guapparia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizze che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizze che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite a me,

accetto con mi vestito paese, la sito proprio un asambur accise. E risponde a te pazienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. E risponde a te pazienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gino Maringola, Apiz.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Pasquale Amato, Asirina.

la bocca mappola sembra ballare e fa tutti i nudi la rompa a vendere cazzo sta fendana cazzo sta roccia s'ha incantato l'uomo da fare un male oh.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Lazzarella.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Ferruccio Tagliavini, Pizzk e Vas.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in una pare e guanta, 63 mutande, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grill, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, in una sputarola, una gonna la bagna, non lavati vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, porta con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor te non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la sovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muriaccita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un vaso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchie e 2 scuvette, 3 posta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete, sguardata anzi a rete, una paglia, nu cerotto, tu bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

Dacă truană n-a ca șapărță, i-am divinată până fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, o forza la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta rusina mia. Non ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforte su rullandin da te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la mente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Gagliardi, Palomma d'Oro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mena Steffen. Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 7 e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giulietta Sacco.
2: A tazza
1: e caffè.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Gilda Mignonette. Tutti

ancora un braccio di mamma, non po' scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Armando Gil, Barcaramora.

Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando è la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono addarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chiudo uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là se ne va, voi arroiate a suonare. Ci sta gli dice moglie, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi pare strega che ben vinda. Nata poi dice mia, sempre da narbus. Spenna tutte i giorni e le piace l'us. Poi si mette l'occhio, la faccia, mus, mi pare un poparuolo verde e russo. A nata poi sienta la mia, mia moglie mi è la strada, mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che a ricetta cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, acceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito, a parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra prima si è corrita. E femmina, so con la calamita, e mo sentite, sentite.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. A nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Val Padana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Marino Marini, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 8 e un minuto. Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, o davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pintata rosa, coppe camalda, corriete nera, picciarinella, o sposi a sposa, con

0: na loggetella, fucate su, quaruti a nepeta, piantata te, sta faccia bella, mi se lanzola, spasa per l'astica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse, per fa passante.
1: Sette.

stamattina, per la veste e seta fine, capo forza va porta. L'han duppato un signore, dopo poco surdatile, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: portare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giacomo Rondinella, a Santa

così scesa, finalmente mi sentì. E di me lo cucchisti, rimmo donna prima e mo. Ma tu qua

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giulia De Palma, Anne McCor.

ninninino campanello, tu tu tu tu tamburiel, bella colla menete. Alla fiera del mastro Andrea, vacca taino calasciol, frongo do calasciol, ninninino campanello, tu tu tu tamburiel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma è scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
3: E da questa plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
2: Garlasco. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio. Nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Sergio Bruni, ti voglio bene assai.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

Senna cor mia batten sua, e via sull'agna. Chissà tu cagna maca si più, chissà tu cagna, e già che tu sei nata cantatora.

E sì, chi sto qualcuno fosse amore, fagna con amma di, fa tua in arrivo.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i cosorumun.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
4: Giulietta Sacco. Campagnola vesuviana.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Lanza. Passione.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Oreste De Bernardi. Addio suon lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: dove in bell'ultima sarai per me.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Maria Paris, a Cartolini Napoli.

Daniele Pace, Peccere.

0: che sì, sarà che no, ma così. Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Catina Ranieri, Scapricciatiel.

0: Lina Sastri, Ta murriata nera.
1: Questo ritmo si chiama Ta murriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrente.

mamma mia, stami in son giuce. L'acce disse, ma ti piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa che

0: San Giorgio.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gabriele Vanorio, Non è Carmela Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Marsiglia, e non sta bene.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano, Strada Anfosa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

Fai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te. Sotto a stuci

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
3: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
5: Mario Pasqualillo,
6: Mariannì.

0: 마리안니.
1: Fausto Gigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

voglio che tu occhi, voglio che ta faccia a soggerire ogni felicità. Suona la vita mia, dimmo qua la via, ta giovani affondrà.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggiava gli aspettò.

saracina, o saracina, bello l'aglione, o saracina, o saracina, tutte fremmano fa sospirare, è belle facce, è belle

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, A Sirena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Caldo alla riscossa sul nostro paese, si comincerà con un weekend con temperature in aumento per arrivare a picchi di 38 gradi entro metà della prossima settimana. Avremo comunque un weekend inizialmente moderato, poi da metà settimana, come detto, la rimonta sarà più decisa ed incisiva. Quindi l'arrivo di una seconda intensa ondata di caldo dell'estate con qualche giorno di anticipo rispetto all'ingresso astronomico della stagione che quest'anno avverrà domenica 21 di giugno. Quindi sabato sarà una giornata soleggiata praticamente su tutta Italia, come detto, con temperature che aumenteranno in maniera più sensibile. Al nord si registreranno massime tra i 33 e i 34 gradi sulla Valpadana, ma farà caldo anche al centro e al sud. Più moderate le temperature, 31-33 gradi al centro, 30-31 gradi invece al sud, fatta eccezione per i 34 gradi sull'entroterra sardo. Per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
5: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nicola Arigliano, Maruzzella.

negligio era fosfada bromotela visionata di tipica abbonata barodacca semelina cataplasma semonina una gustata fiorentina mortadella di panino con un mezzo di trevino un caffè con caffeina grammi 00

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna, e

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Nino Belli, qui fu Napoli.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Stefano Albarello, Fenesta Vash.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
3: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enrico Caruso. Guardanna a luna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

tempo cantammo sotto al balcone, pronte di mora, di gagne su

poi troviamo sta bambinella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma so

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Stugazzona. Cottiena fa.

da passar um século, ela pra pastos pusarícia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marito, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto patone può tiene a fa. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio, che bello pare bruccola, ma chi c'ho gamba fa? Mio carissimo Mimì, io non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà, va cammin-

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. I ma ricorde Napoli.

E a quella che è passata pianta ancora, io l'ho passato non ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia comparito tu. Mo piange, ma sto piante una

l'amore ero più forte di t'amora e mo che c'è restato niente più con me c'è stata sempre senza cora e t'ha dato tutta gioventù. Il vento è stato lì, l'ha perduta come era stata.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e non tu cuore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scià?

se poi trovi scesce, povera a te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna,

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Anna Magnani, Aggia perduto suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiov.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Alberto Amato, Mare.

Cina sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara come te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Adriana Martino, La Rosa.

noi sarà Nenni.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Gilda Mignonette, passione.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Ria Rosa. Fresca, fresca.
2: Ho sentito sto calore.

bellezza madrinda che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

da casa, cazzo mi sono 23 ventilatori. Se mi viene a fare e lo dico ti assa, bello mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere!

dormire, fatemi sdraiare, scoppiate, ruagnate, come torta che ha così, come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero, fresca, fresca, so.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana di Citangella Puglia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gloria Christian. Sarà chissà.

E a sera in paradiso se cantai, e tutti i santi iettero a sentì. Un repertorio non forneva mai, Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sampi che sti canzone sulla Napoli può fa.

0: ma dop Bogdan malinconia e vecchia se sentette ribiglia, soffrevano un poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Le zambie, si permettite, noi babimma salutà.
1: Sui dopo.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Claudio Villa, o surdata innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Alberto Berri, Maruzzella.

grande fatica d'arte, entusiasta e voce combatte, si va santo di chi, ma sotto a te mi avanza, cazza, cazza, cazza.

quando ti dico stata però è studiata e cosa gomma se si la faccio di chi ma fonda te ti ammazza cazza ca, anza ca. Cucina piando e le primavera e si fiorì da buata, di da niente, dovete mamma.

una dolor, stamma dita, una veste se da fina, da passare, da portà, la sulla stuga non si miore, da patano sur da tiella, a un bello muratiella, la giundite suspirà.

0: e che si fa se non è fine sopportare.
1: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
2: Terra banchina, quando emigranti s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, la speranza di tornare, sa portano in togola.

0: come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano, senza nessuno.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Tullio Pane. Pusilla canzandimenta.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enzo De Simone, Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Sergio Bruni, Paul Chanel.

ma la balla ma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu ho passata, improvvisamente a casa e per

Consiglia Licciardi, Suspire e Gabimont.

0: anarexte sude sense te. Ei me n'amore, si resta senza te.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Domenico Modugno. O caffè.
3: Barabara

se sente per sta città. Un bus nel bus con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, mamma, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli san fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Per bevere un caffè se trova scusa, chi l'offre una denata l'offre a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama e fa.

casa sempre per sta città. È un orgoglio nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un qualche caffè. E l'inglese si corda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: José Carreras. Mare Chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino, Nammurate dispettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu po' ta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Marino.

0: sì, tu circa scuse e stringi dente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io sì ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene. Oggi capitiamo, vieni te.

0: si me sposa Marianina, a chi io dico casa di
1: si me sposa

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Fausto Cigliano. La Tarantella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mariangela d'abbraccio, o surdat namurat.
2: Com'ha tanta surdat. E si de mamma, vestuta a lutta, fila, allineate, aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, raria pura. Stai lontana da sto cuore, a te volo con pensiero.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Alberto Berri, non mi voglio fare sorgente.

0: Azul, numărul anuas.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Te voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mario Merola. A città e pulle Chanel.
2: Andiamo, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

0: canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Bianchiel, pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarelli.

Tu canti vuol come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutti vasi comune, perché si pur tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, tu vuoi fa l'americano.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vittorio De Sica, Un mese del Rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, Tammurriata nera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ho per dimmi in chiacchiera con il Manfred Smith.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnera e che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che sta ognuna ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Gilda Mignonette, viene menzionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un pomeriggio ben soleggiato su tutta l'Italia, più qualche velatura di passaggio al nord-est, con temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi sulle pianure del centro-nord, più contenuti valori sui settori adriatici e lungo le coste in genere. Domenica, giornata ancora stabile e soleggiata, ci sarà qualche annuvolamento sparso, specie in Liguria, qualche velatura di passaggio, al pomeriggio dei locali disturbi sulle Alpi orientali. Temperature nel complesso stazionarie, con clima tipicamente estivo ma caldo senza eccessi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fausto Cigliano, Uvash.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

paura se si fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Desideria.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Aurelio Fierro. Uè, che femmina.

me fustigando y ahogar por

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata tante.

amore già passa di onda bella. La vostra presto non la ramo, e ti ammanto voglio ammarattella, ha fatto d'una volta e con te capa.

vita tutto si partire, ma è figlia che da spina la pannante, odio un papazzo e tu non sei mai c'è, tarallallà, tarallallà. Non c'è sta cosa che non ne fa sta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va chiamata pure, tutto da concia non sta tornata. Porto per la persona, per le cande vicentine, per la persona.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario da Vinci, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mare del Rio. Padrone do mare.

Banda canzone fai cantata io qua, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire che sei innamorata una canzone. Ma

Va cuando rosa su arma burgasta, va cuando a stella inciena, torna a suspirar, a chi guidando in grata. La disasta, a giocambata, curmata.

ma fai sospirare, niente giardino la piana, che tutta casa parla, rammola da tua. Ma di chiamata, ma di aspettata, ma sanno di vedere,

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fausto Cigliano, a città e Pollacianella.

0: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggio.

0: Toto. Miss. Mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
0: Gloria Christian, paese mio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Giulietta Sacco, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno, Nisciuna, o sapere.

0: Canzoni napoletane, tu sei tutto per me.
1: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis. Com'è bella sta stagione.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 giugno. Sono le ore 23. In punto.
1: Michele Salpi, Over Innocent.

in una volta, e nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella, O Sole Mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro, dimmi tu che questa, dimmi

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Abate, Catena.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Si scialava, ma con poche liese

Bo luce ogni sera, è luce ogni flore, è chiuso Panama, tutte canzone. Per radio, per tutte le strade di Vigolo, se sente una canzone.

0: Caro semplice cari più bella.
1: Gino Becchi, Omar in Ariella.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 14 giugno. È mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo e Mia Martini. Te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Enzo Fusco. O paese do sole.

0: ossa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce serbette, vuoi sapere che in ce serbette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è monetta per sti tre.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Giuseppe Bellantoni. Luna Cortese.

Franco Corelli, senza nessuna.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Parisi. Tutte Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. È l'una e due minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Fonola Band. A tazzi caffè.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Giacomo Lauri Volpi. Carmela.
2: Oh,

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. O surdat namurata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: privata.
1: Ma vorrei

Salome, cuocerina, ramestella, comandi sede, papina mira, quando passavo con distrella, era la lacrima stessina.

Il ragazzuraio ave scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, la po' truccata domandava, via

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: Esso sbarca d'andere marchiar, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi innamorati.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. Guaglione.